0: Tandai on chacho tenzi zhuwa la sashido la. Khonga yibi nele handa di, ngone da neshi juwebega gyurim nalo yi nele, khonga samblio nalo yi nele, amjir lali ya, singwe na yang toja na shuwa rang risha la. Khonga yi nele da baya di kirangi kira sunbega jiki neshi juwebega tablan di to ne, da tanda yong su sangja la ya, pecha sungge la.
1: Lesi, toja na.
0: Oh, lesi, lesi.